0: Tidak tahu kami bersedia depan urus sekolah.
1: Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pag

preferiría de ir. Ma basta offrire, non mai dire, ma che è l'inchiremo con gli altri.